0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: nostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Sergio Simoni, patromano, Manuela Doriani.
2: Sì, abbiamo parlato prima di stalla, andiamo.
3: Ma non è per quello, perché anche noi fattori. Abbiamo dei vicini.
2: Certo.
3: Allora, vicino alla mia fattoria è arrivato un tizio nuovo che vuol fare delle cose alternative. Per esempio, ha messo gli animali un po' esotici. Ha preso le faraone. Solo che ha dovuto costruire la piramide. E mi fanno ombra dappertutto e non mi crescono più i pomodori. Allora ho fatto delle rimostranze e non hanno fatto un combinato ben niente. Insomma, mi tocca sopportare la piramide di Cheope.
1: Certo, vuole il faraone, però.
3: Lo so. Mi sa che ce l'hanno un po' azzeccata. Poi noi facciamo le balle di fieno. Loro no, sono un po' all'antica, vogliono tornare all'origine e fanno i covoni. Perché qui intorno è pieno di covoni. La mamma dei covoni
2: è sempre incinta. Sì, abbiamo capito, va bene.
3: E loro si comportano un po'
1: due
3: così.
1: Covoni.
3: Che due covoni, perché me li hanno fatti proprio sotto la finestra, si sente la fermentazione del fieno.
2: Ma non
3: proprio,
2: andiamo nei dettagli.
3: Non è proprio una cosa carina. Poi una cosa bella che hanno fatto è l'allevamento di gnu. Sono un po' aggressivi, perché quello si affaccia allo steccato dell'asino e continua a dirgli gnurant. Gnurant! E la cosa che invece mi dà un po' fastidio, perché noi abbiamo le galline, le anatre, le papere, loro hanno fatto un allevamento di struzzi.
2: Di struzzi?
3: Sì. Però io sono andato in comune e ho cercato di fare la cosa più giusta: ostruzionismo.
2: Vabbè,
4: gli scombriccolati.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Senti che arriva.
0: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna. Brava.
2: Ma brava è il cognome?
0: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
2: Ok.
0: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: È il mio safari chic, certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano, così anche quando dormo si vede.
1: Perché sta Sì,
0: mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta. Abbiamo capito, sì.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombriccolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Con Bricola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: No, io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi. Sì. Se fanno o no la felicità. Vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro. Mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno la felicità. Però ancora vorrei un parere autorevole.
2: Certo.
0: E allora eccomi qua per voi. Buongiorno dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
0: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che riusciamo a capire le cose, estrinsecare i significati, sono uscite due scuole di pensiero.

0: quadrato più M, dove semplice. S sono i soldi, M sono i parenti che sanno che li hai. Quindi se il denominatore aumenta, la felicità diminuisce, ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero, invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Il mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi. Allegria.
2: Buongiorno.
1: Sì.
2: Augusto Balinetti.
1: Il vostro Augusto Balinetti è qui per raccontare la sua estate, perché c'è chi va in Sardegna, c'è chi si occupa del calcio, degli sport in generale, della radio, di altre attenzioni, e chi come me, finita la stagione teatrale, si deve arrangiare. Però
0: certo,
1: ho dei contratti molto importanti.
0: Ci dica.
1: Assolutamente. Lavoro al ristorante da Puccio il Paciarotto.
2: Ma dai.
1: Dove leggo il menù. Però
2: in
1: maniera diversa. Io non dico spaghetti allo scoglio, dico e ora il dramma del mollusco che incontra i pomodori. Ah, la gente si spaventa e mi tolgono il microfono. Vabbè, ma ignoranti, non capiscono.
0: No.
1: Poi ho un altro appuntamento in spiaggia. Lavoro anche in una spiaggia, faccio è stato smarrito un bambino, lo recito con talmente tanto trasporto che alla fine piangono tutti i genitori, vengono a vedere se il loro figlio c'è, anche se era lì con loro. Sono un grande. Sì. Annuncio l'apertura alle casse del supermercato.
0: Che bello.
1: Sì. Pensa, senti qua, popolo degli scontrini, la quinta cassa apre finalmente le sue braccia, coloro i quali con i pezzi in mano non riescono. Intanto l'hanno già chiusa.
0: E niente, basta, sì. Certo, un po' lunga.
1: Ma soprattutto ho un contratto che durerà fino a settembre in un ascensore.
0: In un ascensore?
1: Sì. E cosa faccio fa? La voce registrata dell'ascensore. E quando dico piano terra, nessuno scende. Schiaccia 5. Torna su per sentirmi dire piano 5. Grazie,
0: certo.
1: Grazie.
0: Un successo.
1: Un successo strepitoso, perché gli ascensori, lo sanno tutti, ti tirano su.
3: Gli scombriccolati dei

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
8: Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
9: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
10: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
8: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
1: Speciali di Radio Number One.
11: Con Radio Number One andiamo a Pomponesco in provincia di Mantova, dove in questo weekend si svolge Summer for Ste, un evento benefico con mutuo raduno, 3 serate di musica, enogastronomia e tanto divertimento. Siamo con la presidente della For Ste ODV, Cristina Tirelli Flisi. Di che cosa si tratta e di che cosa si occupa la vostra associazione?
12: L'associazione è nata nel 2012 dal desiderio della mia famiglia di ricordare mio figlio Stefano Flisi, che è scomparso prematuramente purtroppo alla sola età di 15 anni a causa di un violento infarto in attesa di trapianto. L'obiettivo dell'associazione è quello di aiutare e sostenere i neonati, bambini e adolescenti affetti da cardiopatie congenite come era Stefano, ricoverati nei reparti della cardiologia, cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Devo dire che da quel giorno ci impegniamo con tutto il cuore e determinazione noi della famiglia a trasformare il ricordo di Stefano in speranza, vita e futura. È per questo che ogni anno abbiamo deciso di organizzare per lui un evento appunto denominato Summer for Ste, che è finalizzato, però è un tributo a Stefano, ma finalizzato alla raccolta fondi per gli scopi che ho menzionato prima. È pensato per tutte le età, con tanta buona musica, cucina, laboratori creativi, tanto divertimento.
11: L'evento è già nel vivo, che cosa ci possiamo aspettare questa sera e domani, Cristina?
12: Il sabato 25 abbiamo il pomeriggio alle 4 il moto raduno, la partenza sarà alle 18.30 di For Ste on the road, e alle 29 abbiamo Zarro Night, che è un party dance degli anni 90-2000. In più domenica pomeriggio abbiamo un intervento molto bello dell'unità dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con Pompieroppoli, che è un'iniziativa ludica, e la sera si conclude la serata con il tributo a Max Pezzali, 883 Experience.
11: Grazie allora a Cristina Tirelli Frisi, presidente Forste ODV, appuntamento nel weekend, sia questa sera sia domani, a Pomponesco in provincia di Mantova. Informazioni su forste.it. A presto.
12: Grazie a lei, buona giornata.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Stiamo parlando di amicizia.
2: Sì, descriveteci le vostre amicizie, diteci con una parola, o meglio ancora con una frase, cosa significa per voi l'amicizia. Ma ci sono amicizie e amicizie, senti qua.
3: Io ho degli amici che sono insostituibili, si chiamano contanti.
2: Addirittura.
3: Io ho questa busta magica dei soldi a casa che ce l'ho ben nascosta, e alla sera quando torno a casa, tipo stasera tornerò a casa, guarderò uno di questi miei amici qua, magari di colore verde, e gli dico: dai Cribio, adesso parliamo, andiamo a mangiare una tartare di carne tagliata a coltello di mandorlo, con un bicchierino di Lugana e un cestino di fragole nel mio ristorante preferito, e così viene con me, ma poi torno sempre da solo.
2: Chissà come mai.
1: Lo lascia giù.
4: Scusate,
2: tutti gli amici.
4: Mi sento in dovere di intervenire.
2: Ecco un altro amico.
4: Eccolo qua. Anch'io sono amico di quello di cui parlava lui, i contanti, però ha commesso un grave errore. Spenderli al ristorante è un brutto difetto.
1: E perché dove devi spendere?
4: Allora, guardami negli occhi, dove si spendono?
2: Ad Arcore. Ad Arcore si spendono meglio.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Stavo facendo colazione, stavo azzannando e non potrei perché sono a dieta una brioche, tu mi hai parlato del dessert con le formiche.
1: Sì. Non so se sono vive o morte ste formiche. Credo che siano formiche di giornata comunque, un
0: comunque
1: po' come lo vedo.
2: Buongiorno. Buongiorno da Egetteria. Noi abbiamo aperto una ristorantea nuova.
1: Sì.
2: Che si chiama Asia Forever.
1: Asia Forever,
2: Asia Forever. Facciamo piatte fresche da giornata.
1: Ho dei dubbi.
0: Sì.
2: No, sempre fresco, non fai spiritoso.
0: Voi siete egiziani, come mai Asia siete egiziani?
2: Perché
0: non
2: sono ma facevamo questa prima.
1: Sì.
0: Ah, certo.
2: Non siamo napoletani, facevamo questa.
1: Fanno di tutto.
2: Tu devi smettere di questo.
1: No, io ho già fatto due lavande gastriche per causa vostra, quindi dai.
2: Allora, noi prepariamo anche quella come dentro nel coperto.
1: In che senso?
2: La lavanda gastrica.
1: La smetta, sono. Qual è l'ultima specialità?
2: Questo, Bessa.
1: Cos'è quella cosa lì strisciante in mezzo? Che schifo è quello?
2: È orbettino.
1: Ma un orbettino? Mi faccia vedere bene. Ma cos'è un orbettino?
2: Tu è orbo, non lo vedi, orbettino?
1: È una biscia d'acqua
2: perché almeno uno mangia anche sapore orientale. Poi abbiamo le formiche, ma arrivano da sole solo a Bessa.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, quindi bisogna mangiarle vive qui, in questo caso.
2: Sì, perché purtroppo succede sempre questa cosa, che c'è formica, poi c'è anche piccolo topolino.
1: Ma che schifo, ma dai!
2: Ma c'è, chi non ha piccolo topolino?
1: Piccolo ratto.
2: Ratto di Sabina, tra l'altro.
0: Anche blatte.
2: Tu togli testa, sembrano olive denocciolate. Sì. Olive nere,
1: incredibile.
2: Sì, molto bello. E uno mi ha detto: oliva cammina, no, tranquillo, è scarafaggio.
0: Però
2: noi vi aspettiamo con questa quattro stagioni.
1: C'è
2: formica rossa, sì. Formica nera, urbettino e scarabeo. Urbettini e orbettini. Bello.
0: Veniamo.
2: Grazie mille.
3: Gli scombriccolati

0: che emergono di recente dicono che tra tutte le cose che proprio non sopportiamo, camminare scalzi in cabina si becca un bel 38%. E per ora direi che ci possiamo prendere una pausa, poi continuiamo, state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

ovvero i comportamenti più odiosi in aereo secondo i viaggiatori italiani. Abbiamo sicuramente citato una cosa che dà parecchio fastidio: camminare scalzi in cabina. 38% degli intervistati su questo campione di 1000 persone hanno appunto dichiarato che è una cosa che davvero quasi li disgusta vederlo. Tra l'altro, dove vai? Cioè, in bagno con quei calzini? Quei calzini poi li butti o li rimetti davvero nella tua lavatrice? Interessante. Poi anche chi ci scrive: peggio di chi cammina scalzo c'è, piedi sui sedili con o senza scarpe, bambini che strillano senza pietà. Vabbè, qua mi sento di comunque lanciare una lancia per l'appunto a favore dei genitori che in tantissimi casi danno il massimo per cercare di non far piangere i bambini. Poi certo, ci

quota, lo possiamo definire così, sicuramente c'è anche portare i cibi dall'odore intenso, comunque molto ingombranti. Il 44% delle persone ha dichiarato che è una cosa che non ama particolarmente, anche perché si sa che ormai l'aereo, indipendentemente dall'orario effettivo in cui tu lo prendi, ci sono delle persone che magari hanno appena fatto colazione o magari delle persone che hanno appena pranzato, eccetera. Quindi insomma, poi sentire il profumo, e lo definiamo profumo in senso buono, di cose non proprio gustose può darci parecchio fastidio. Poi invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama, 37%, tra l'altro ragazzi quel panorama è lo stesso, prendete l'aereo 10 volte, tendenzialmente quelle 10

0: quanto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: tutti fan dell'Iga, così, o di Etamo, mi viene da dire. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme e ritorniamo tra pochissimo su Radio Number One, state lì.
1: Weekend Number One. The Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ABC Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
6: Grazie mille, buongiorno a tutti.
5: In che cosa consiste l'offerta Fly and Cruise Nord Europa?
6: Consiste nell'avvicinare tantissimi croceristi che magari per la prima volta hanno avuto il desiderio di scoprire, grazie a una nave, le bellezze del Mediterraneo, e poi da lì si sono sempre più avvicinati a questo prodotto e magari hanno voglia di scoprire le bellezze, quali magari quelle di fiordi norvegesi, grazie a un prodotto, quello di MSC Fly and Cruise, che ti permette non solo la crociera ma anche di raggiungere la città del Nord Europa in massima tranquillità, serenità e accessibilità.
5: Quindi è tutto studiato e organizzato nell'ottica di rendere i viaggiatori più sereni e sicuri in tutte le fasi della vacanza, così?
6: Basti pensare che noi di MSC Crociere abbiamo 7 voli charter e decine di voli di linea, proprio per far sì che tutti i passeggeri comodamente possano raggiungere il Nord Europa semplicemente arrivando a un aeroporto più vicino, che può essere il Verona con crociere settimanale, il Malpensa o il Linate, parlando nel Nord Europa, ma così come anche nel Sud Italia abbiamo tanti aeroporti. Sì, per noi il crocerista deve essere sempre e comunque al centro della nostra attenzione, quindi massima disponibilità ma soltanto cura nei dettagli. Devi soltanto lasciare le valigie in aeroporto e le troverai comodamente a bordo della nostra nave.
5: Grazie a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro, direttore.
6: Grazie mille a tutti voi.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Weekend Number One.

partire da mezzogiorno, ce ne andremo dritti dritti in Costa Smeralda all'IGV Club Santa Clara insieme alla Manu, Manuela Doriani, che come sempre ci farà vivere le migliori summer vibes con la migliore Summer One, quindi l'appuntamento che già avrete avuto modo di ascoltare e vivere per tutto il resto della settimana, sempre a partire da mezzogiorno. Tutto chiaro? Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One. Is it any wonder?

che bello, non vedo l'ora. Beh, sicuramente le vacanze servono anche per passare del tempo in serenità con il partner, no? Quindi si sa che magari lo stress dell'anno tra corre al lavoro, corre a fare la spesa, corre a fare questo, corre a fare quest'altro, ci impedisce magari di goderci dei momenti di relax insieme anche alla persona che amiamo. Quindi le vacanze servono anche per questo. Ma senti qua come siamo.

0: 11:22, questo è il weekend di Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

invece stanno per, ma devono ancora effettivamente fare la valigia, ma odiate fare la valigia, eccomi. È stato inventato questo metodo definito 5-4-3-2-1 che potrebbe letteralmente svoltarvi la vita semplificandola. Quindi si sa che partire per le vacanze è bellissimo, una figata. Fare la valigia un po' meno, no? Sei sempre lì che dici cosa mi devo portare, cosa mi serve. Però questa regola è molto semplice, si tratta di pensare a un metodo per far sì che ci si possa aiutare, ma soprattutto che il bagaglio sia poi pieno di cose che ci servono e non di capi messi lì a caso, poi riporti a casa, devi lavare, ristirare, non hai nemmeno mai utilizzato. Il principio è quello di selezionare un numero limitato di capi che però possano essere facilmente abbinati tra loro, hai capito? Non 5 outfit diversi, 5 outfit che si possano ricreare con il tempo. Vabbè, allora dovevate dirlo prima. In Maroon 5, subito.

Radio Number One. Talk about.

0: ascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1985, Stevie Wonder, una canzone molto romantica, vedi, non a caso è da questa mattina che noi siamo particolarmente romantici. Allora, pensate che in realtà

Sia anche questa canzone compie 10 anni, eh? Non per mettervi ansia là fuori, però giusto per darvi un'idea del tempo che passa molto velocemente. Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo disco, quello di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ore insieme. Tra pochissimo, ragazzi, ce ne andiamo in Sardegna, Costa Smeralda e GV Club Santa Clara insieme a Manuela Doriani. Quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento con la miglior Summer One che ci sia. Tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: 16, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Number One Notizie.
4: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
5: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
4: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.

0: tutto fa e magari insomma da domani comunque sarà con noi appunto in questa bella oretta che trascorriamo insieme, facendovi almeno perlomeno tentando di farvi sentire, di farvi respirare già un pochino di vacanza. Iniziamo subito con la prima canzone di oggi, poi vi spiego tutto quello che accadrà nel corso di questa oretta che come sempre ci viviamo insieme. Sorry, scusa, lo sento, partiamo con Pinguini Tattici Nucleari.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Sorry, scusa, lo siento. Siamo partiti così con i pinguini tattici nucleari. Manca pardon en français, perché qui all'IGV Club Santa Clara in Sardegna è pieno di francesi. Io, cara Virgie, sto iniziando a imparare un pochino di francese, eh?
1: Anche il mio nome, allora, come si dice? Vediamo.
0: Virginie, brava, cioè, subito la figurata, sto imparando. No, credo che tu abbia ragione, sto imparando il francese. Allora, siamo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 per farvi respirare un po' di aria di vacanza, un po' d'aria di estate, un po' d'aria di Sardegna. Oggi volevo chiacchierare con gli ascoltatori a casa attraverso il 393-444-0444 e con gli ospiti dell'IGV Club del tempo libero che si ha in vacanza, no? Nel senso che nel corso dell'anno appunto facciamo tutti delle vite magari molto insomma serrate, ecco, impegnative, e poi quando arriviamo in vacanza ci sono quelli che sono che proprio si spengono completamente e quelli che invece a stare fermi proprio non ce la fanno, a non fare qualcosa proprio non ce la fanno. Tu di che categoria fai parte, Virgi?
1: Allora, io sicuramente sono tra quella che già alle 10 in spiaggia e fino alle 20 può rimanere lì tranquillamente sul lettino, non fare nulla, non mi annoio, no.
0: Quindi ti svegli comunque ma non fai assolutamente nulla.
1: Colazione, due o tre crepe con la Nutella per cominciare e poi è tutto in discesa.
0: Ma brava, mi raccomando, la dieta è importante, no? Giustamente tu ci ricordi. E, no, io invece no, nel senso faccio parte di quelle che nel tempo libero, non lo so, va in palestra, ne approfitto per leggere libri, perché durante la settimana purtroppo, lavorando molto e svegliandomi anche molto presto la mattina, leggo due pagine ma addormento, quindi nel mio tempo libero insomma leggo tutti i libri che non sono riuscita a leggere durante la stagione. Questa è la domanda che facciamo anche ai nostri ascoltatori attraverso il 393-444-0444. Come impiegate il tempo libero in vacanza? Fate sudoku? Leggete il famoso gossip che magari durante l'anno non vi interessa? Insomma, cosa fate? Adesso chiediamo a Sergio Labruna di avvicinare qualche ospite di IGV Club per chiedere anche a loro appunto del tempo libero che cosa fanno?
1: Che cosa fanno? Intanto dalla Manu e la Vigili, sicuramente abbiamo citato anche la crepe, che poi si sa in Francia è una cosa che amano parecchio, vedi? Siamo coordinate comunque.
0: La crepe è il croque monsieur.

0: feeling di Tarzan, secondo me, in questo pezzo di Years and Years che si chiama King. Su Radio Number One, l'estate di Radio Number One si chiama Summer One, con la Virgie, con Manuela Doriani. E adesso vi presento il mio partner in crime, Sergio Labruna, che è in giro per la spiaggia a molestare genti. Questo è vero, Sergio.
1: Grazie, Manuela. Ciao.
0: Ti arriva alle spalle, capito? Allora, furbo come una faina.
1: Esatto. Intanto salutiamo tutti gli amici di Radio Number One che sono all'ascolto. Siamo con personaggi molto giovani.
0: Sì.
1: Tante generazioni. Allora, inizio dal primo. Ciao, il tuo nome?
2: Alice.
1: Quanti anni hai, Alice?
2: 14.
0: Che bello.
1: 14.
0: A quell'età lì puoi ancora chiederglielo, non si arrabbiano. Esatto. Prova a chiederlo a me.
1: No, Allora, quindi abbiamo terminato che classe?
2: La terza media.
0: Ma no.
1: La terza media.
0: Che meraviglia.
1: Ok, quindi siamo in procedura, cioè dobbiamo andare alle superiori. Ok, adesso è terminata la scuola, ok? Quindi come sfrutti il tempo libero? In che maniera lo sfrutti?
2: Allora, uscendo con i miei amici e andando ai campi estivi.
0: Ai campi estivi,
1: hai capito, Manu?
0: Che bello, a me non li hanno mai fatti fare i miei genitori i campi estivi. Ma cosa si fa a parte rimorchiare?
1: Hai iniziato a ridere.
0: Non ti vedo, ma ti conosco.
2: Allora, praticamente con gli scout dormiamo in tenda e ci prepariamo da mangiare da soli. E i nostri capi organizzano anche delle attività.
0: Sì.
2: Però i momenti più divertenti sono anche quelli liberi che passiamo assieme e magari ci aiutiamo anche a fare la legna.
0: Ah, che bello! Beh, ti diverti? Ti piace farlo?
2: Sì, perché poi abbiamo anche le uscite dove siamo anche da soli e dobbiamo arrangiarci.
0: Certo, è bello, è una bella lezione di vita, cioè ti prepara molto bene a quella che sarà poi la vita. Quando hai detto la cucina, no? Essendo una che non sa cucinare, avessi avuto la fortuna di che qualcuno, insomma, mi insegnasse anche solo a fare una pasta, diciamo che sarei stata molto più avvantaggiata nella vita. E quindi bene, nel tuo tempo libero quindi fai queste cose qua. Ma quando sei in vacanza, tipo adesso, nei momenti liberi, cosa fai? Leggi? Stai su Instagram, cosa fai?
2: No, siamo tra amici, abbiamo fatto il nostro gruppo e facciamo i bagni assieme, oppure partita, biliardino, ping pong.
0: Bello, bello, bello, grazie. Torniamo dopo dai nostri ospiti, appunto, di GV Club Santa Clara in Sardegna. Chiediamo, rivolgiamo la stessa domanda anche ai nostri ascoltatori attraverso il 393-444-0444. Mamma mia, il mio sogno erotico di sempre e da sempre.

0: prima di fermarci per un istante, torniamo subito dopo. State lì.
1: Weekend number one.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

16:30, qua in diretta su Radio Number One, ancora mezz'ora insieme con me Virginia, poi subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Devo dire che comunque ci sono un sacco di appuntamenti molto importanti, vedi, arriva l'estate, uno in teoria vorrebbe riposarsi e invece si riempie giustamente la giornata di cose belle e piacevoli da fare, passioni da seguire, poi ritorni.

0: insieme, ma tanto noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 10 puntualissimi per fare la colazione. Invece rimanete qua insieme ad Alvise che vi farà compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi, a domani.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'esercito ucraino ha colpito alcune navi russe nel Mar Caspio. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le navi trasportavano armi dirette all'Iran. Sempre oggi forze ucraine hanno attaccato una raffineria a Tyumen, in Siberia. A Bologna sono emerse nuove immagini dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un arresto al Rione Pilastro. L'avvocato della famiglia Giovanni Anselmo solleva interrogativi sull'autopsia, chiedendo perché ci fosse sangue nei polmoni dell'uomo. È polemica per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Andrea Pirlo. Più Europa e un atleta ucraino criticano un suo contratto da sponsor con una piattaforma di scommesse russa, definendolo un accordo con rubli insanguinati. Luca Esposito, il 26enne originario della Tunisia, fermato per l'omicidio del giornalista salernitano Paolo Esposito, ha confessato. L'uomo, trovato in un casolare, ha raccontato della lite precedente e di aver dato fuoco alla vittima quando era ancora viva. La società Como Calcio ha deciso di vietare i colpi di testa negli allenamenti per tutte le squadre giovanili dai 10 ai 13 anni. La scelta si basa su studi scientifici che evidenziano i rischi di traumi cranici per i giovani calciatori. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: It's the weekend!
5: Weekend Number One.

programmazione che vi tiene compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Noi non ci fermiamo mai, neanche in questo soleggiatissimo, mi verrebbe da dire, 25 luglio 2026. Io ringrazio e saluto la Virgi che tornerà a farci compagnia domani mattina, sempre solito orario, stessa radio e stesso programma. Adesso tocca a me per le prossime 4 ore, tocca a me farvi ascoltare la migliore musica del presente, del passato e soprattutto anche del futuro. E allora, come sempre diciamo, come sempre ci piace dire in apertura del nostro appuntamento, senza ulteriori indugi pensiamo a ballare, pensiamo a mettere del ritmo, del pepe all'interno di questo nostro weekend number one del primo pomeriggio, e lo facciamo con gli Another Talk to You. Benvenuti!

Up to You, Another con 54 Ultra, una delle canzoni di quest'estate su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia, iniziare a tenervi compagnia nel corso di questo nostro weekend, fermo restando che comunque siamo stati insieme anche da lunedì a mercoledì nel PN1 al posto di Stefano Federici. Ci sono stato io, ci siamo divertiti tantissimo, ma adesso dobbiamo pensare a chiudere un capitolo, quello di questa settimana, e aprirne un altro che non è semplicemente quello della prossima settimana, ma è anche quello del mese dove probabilmente tutti voi vi divertirete di più, perché sarà il mese di agosto, sarà il mese più caldo dell'anno, fermo restando che comunque luglio non è che sia stato proprio tutta questa Pasqua, però comunque agosto solitamente è quel mese dove le temperature si alzano e dove tutti quanti voi andrete in vacanza. Poi certo ci sono anche quelle persone che decidono invece di fare le vacanze o prima o dopo, quindi o giugno o settembre, ma apriamo proprio così: 393 444 0444, quando è secondo voi il periodo migliore per poter andare in ferie? Ditemi la vostra.

0: Life su Radio Number One. Ben trovati a tutti quanti da Alvise Salerno. Stiamo parlando di qual è il periodo migliore per poter andare in ferie secondo il vostro punto di vista. Questa la domanda molto semplice e molto chiara, e ve la pongo semplicemente perché settimana prossima entreremo nel mese di agosto, quindi tanti di voi, tanti di noi partiranno per le proprie ferie. È arrivata una nota audio molto molto interessante che ci permette di aprire ufficialmente l'argomento. Sentiamo.
1: Da diversi anni luglio è il mese migliore perché ci sono i prezzi più bassi ed è il caldo accettabile.
0: Okay.
1: Dopo Ferragosto di solito piove. Ciao Mauro da Bulgaria.
0: Ciao Mauro, ma quindi tu hai vissuto questo tipo di esperienza? Cioè dopo Ferragosto basta, fine, non si può andare più da nessuna parte? Beh, ci sta come punto di vista, effettivamente, se è un'esperienza personale è giusto metterla in campo. Personalmente, guarda, io preferisco sempre settembre in realtà più che luglio. Sono partito anche a giugno, mi sono trovato bene, ma settembre, ragazzi, è tutta un'altra storia.

0: La canzone di David Guetta con Teddy Swims e Tones and I, Gone, Gone, Gone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, in direzione della A8, mentre invece sulla A1, nel tratto Milano-Bologna, il traffico è alla barriera di Milano Sud, in direzione della stessa Milano. Ma non soltanto, perché ci sono anche delle code proprio tra Milano Sud e la tangenziale ovest, in direzione della città Meneghina. Adesso andiamo sulla A4 Venezia Trieste, dove il traffico è alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est, in direzione della stessa Trieste. Mentre invece sulla A23 Palmanova Tarvisio il traffico è congestionato tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio, in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A10 Genova Ventimiglia code tra la A26 e Genova Voltri, in direzione di Genova. Mentre invece su un altro tratto, anzi ritorniamo sul tratto della 4 Venezia Trieste, perché le code sono tra Palmanova e Villesse, con il raccordo Villesse-Gorizia, in direzione della stessa Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Annalisa con la sua canzone estiva, che non è una canzone estiva, ma in realtà lo è diventata su Radio Number One. No, questa è una storia incredibile, perché in realtà era stata la stessa Annalisa. Io questa cosa la ripeto sempre, però giustamente magari qualcuno che ascolta non la sa. Annalisa, qualche settimana fa, quando ha pubblicato, anzi qualche mese fa ormai, perché sono passati mesi, quando ha pubblicato Canzone Estiva, aveva detto una cosa chiara. Ha detto: sì, io l'ho chiamata Canzone Estiva, però non era canzone estiva. Ora, al netto del fatto che lei non ha pubblicato nessuna nuova canzone nel corso di questa nostra estate 2026, Canzone Estiva si è protratta e adesso ci sta tenendo compagnia proprio a giugno, luglio, sicuramente lo farà anche ad agosto, quindi per quanto non sia nata con quell'intento lì, lo è diventata a poco quasi per osmosi, e di conseguenza eccoci qua con una canzone estiva che non era una canzone estiva, ma che è diventata una canzone estiva. Vabbè, ci sarebbe tanto altro da dire anche su questo progetto di Annalisa, sicuramente si troverà il tempo di farlo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Abbiamo tutto il tempo, anche quello per ascoltare dei grandi successi come il prossimo di Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

Band su Radio Number One. È arrivato questo bel messaggio da parte di Federico che dice: io sono un fan di Ligabue che dice sempre che le canzoni fanno un po' quello che gli pare, ovviamente in riferimento a quanto dicevamo prima su Annalise, la sua canzone estiva che si è trasformata strada facendo in una canzone estiva. Ma questo discorso possiamo applicarlo anche alla prossima canzone che ascoltiamo, perché Dracula dei Tame Impala di Kevin Parker era nata come canzone di Halloween e invece ha avuto successo soltanto nell'ultimo periodo, e allora riascoltiamola insieme.

0: Spectacular, come questa canzone di Kevin Parker, dei Tame Impala, Dracula.
1: Weekend number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

1980, la grande canzone delle 16:45 qui su Radio Number One, una canzone che descrive la voglia di John Lennon e di Yoko Ono di riscoprire in qualche modo il loro amore che magari in quel periodo avevano messo da parte, canzone che è diventata purtroppo famosa perché è stata l'ultima canzone pubblicata da John Lennon quando era in vita. Poi purtroppo c'è stato l'omicidio nel dicembre del 1980 e di conseguenza questa canzone è rimasta un po' l'ultimo faro di speranza della sua discografia in vita, ma poi sono arrivate tante altre cose. John Lennon ancora oggi lo ricordiamo con tanto tanto affetto. Adesso Fulminacci.

number one, questo è il weekend number one. Io sono Alvise Salerno, ancora una volta ben trovati. Buon pomeriggio, sono quasi le 17 qui per l'appunto su Radio Number One. E a proposito dei Måneskin, c'è una notizia da dare che in realtà ancora deve essere confermata e chissà se mai verrà confermata, perché forse si vocifera, le classiche voci di corridoio della musica, si vocifera che i Måneskin potrebbero anche fare una loro apparizione a Sanremo. Ma attenzione, perché in realtà c'è una vocina piccola che, nel caso in cui i Måneskin non dovessero andare a Sanremo in qualità di ospiti, vedrebbero Damiano David, attenzione, in gara a Sanremo 2027. Lo so, questo è forte, quindi prendetela con le dovute misure, perché nel concreto potrebbe essere una notizia anche in qualche modo rivoluzionaria per quello che è l'ambiente festival. Damiano David da solista in gara a Sanremo sarebbe una gran bella cosa. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più. Nel frattempo le vocine di corridoio continuano ad inseguirsi.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Non soltanto in Italia, perché ci sono incendi anche in Francia e Spagna che hanno causato l'evacuazione di oltre 250.000 persone. Il premier spagnolo Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza per Madrid. Le fiamme, alimentate da caldo estremo e vento, stanno devastando vaste aree dei due paesi che hanno chiesto anche l'aiuto all'Unione Europea. In India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo mesi di proteste. Il movimento giovanile noto come il Partito delle Blatte aveva organizzato manifestazioni e campagne social chiedendo le sue dimissioni. Il leader del movimento ha sospeso le proteste a Delhi dichiarando il successo dell'iniziativa. Un turista olandese è disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per salvare il figlio sedicenne. L'uomo in barca con tutti e tre i figli ha visto suo figlio in difficoltà e si è gettato in acqua. Il ragazzo è stato salvato mentre continuano le ricerche del padre. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir durante un arresto al rione Pilastro. Nuove immagini mostrano una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Gli avvocati sono in contrasto sull'origine dell'emorragia e su presunte tracce di cocaina. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha criticato la scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale Italiana. La seconda carica dello Stato ha espresso dubbi sulla decisione dopo il rifiuto di Guardiola, augurandosi che la montagna non partorisca un topolino. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Fammi un po' vedere... Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
4: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Hey! Music Soccer!
7: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati su Radio Number One. Questo è Music Searcher, lo spazio dedicato agli artisti emergenti. Noi andiamo a caccia del talento durante tutto l'arco dell'anno. Lo abbiamo fatto durante tutto l'arco dell'anno e siamo arrivati all'ultima puntata regolare, perché poi settimana prossima, sabato prossimo, riascolteremo quello che è stato il più grande successo tra tutti quelli che abbiamo ascoltato degli artisti emergenti di quest'annata. Ma dobbiamo concentrarci su quest'ultima puntata, diciamo normale, chiamiamola puntata normale, regolare, insomma trovate voi la definizione più idonea. Per l'appunto ultima puntata di Music Searcher, che è stato un programma, un appuntamento che ogni lunedì sera ha decretato il migliore artista tra sei emergenti che si sfidavano durante delle live, delle dirette sulla piattaforma social di Twitch, e di conseguenza questi sei emergenti poi sono stati votati dalle persone che guardavano, che hanno guardato queste canzoni, queste puntate, e poi ogni sabato alle 17 vi abbiamo fatto sentire uno di questi artisti. Quello di questa settimana è un artista che ci propone del sano e vecchio ma sempre moderno cantautorato italiano. Lui si chiama Pizzicore, tra poco vi racconto la sua storia. Nel frattempo ascoltiamo la canzone che ha vinto questa puntata di Music Searcher, si chiama Anti Zanzare. Esiste.

0: di Zanzare, lui che ha portato a casa la vittoria nell'ultima puntata regolare della stagione di Music Searcher. Lo abbiamo ascoltato, lui si autodefinisce un artista emergente che trasforma emozioni e vissuto in musica, dando voce nei suoi brani all'intimità e alle sfumature dei sentimenti. Chiaramente queste sono le parole che lui utilizza per descriversi. Per quanto mi riguarda, lo definisco un grande talento che abbiamo ascoltato con piacere qui su Radio Number One e che speriamo possa avere una carriera radiosa per il suo futuro, esattamente come tutti gli altri che ci hanno tenuto compagnia nel corso delle nostre settimane e nel corso di questa stagione. Quindi, stagione regolare che termina qui, settimana prossima avremo il super campione. Per sapere in anteprima di chi si tratta, lunedì sera, mi raccomando, ci si vede su Twitch a partire dalle 21. Ma in ogni caso, se volete conoscere tutti i dettagli di quello che è successo in quel di Music Searcher nel corso di quest'annata, sul nostro sito radionumberone.it, sui nostri social, trovate tutte le informazioni del caso. Che bello aver dato voce agli artisti emergenti qui su Radio Number One.
1: Music Searcher.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sabato 25 luglio con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Dopo aver ascoltato la numero 40 con Mick e 39 Olivia Dean, è arrivato il loro momento. Lady Gaga e Dutchy con Runway, numero 38.

Dashi, l'energia di Runway, il ritmo che ha questa canzone che arriva direttamente dal diavolo. Veste Prada 2, meno 1 rispetto alla settimana scorsa, canzone che scivola alla numero 38 della Play One, che è la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, che trovate qui su Radio Number One ogni sabato dalle 18 alle 21. Alla 37 adesso, con un pezzo che riguadagna 3 posizioni rispetto a sabato scorso ed è intitolato I Can Wait, Bob Sinclair Kaiser.

I Can Wait, la voce della canadese Kaisa, cantante scelta per questo progetto dal DJ producer francese Bob Sinclair, canzone che riguadagna 3 posti, risale alla numero 37 della Play One. Alla 36 la prima delle 2 nuove entrate, Gordo e Rainier Zonnevold, Loco Loco.

Loco Loco, altra colonna sonora dell'estate 2026 con Gordo e Rainier Zonneval che rientrano a sorpresa in classifica tra le più ascoltate della settimana scorsa, direttamente alla numero 36 della Play One. Si sale alla 35, canzone che guadagna 4 posti, intitolata Hoplite, ce la canta Taylor Swift.

Numeri da record anche per quest'artista nel 2026, tra merchandising, concerti, esibizioni, insomma, è una delle più pagate al mondo. Taylor Swift, appena sentita qui su Radio Number One, era Opalite in salita alla numero 35. Alla 34 della nostra classifica, in discesa troviamo Jazz No More di Harry Styles.

0: Dance No More, questo è il titolo della nuova di Harry Styles, dalla cittadina di Reddick, il cantante classe 1994 che oltre ad essere un bravissimo cantautore è anche un attore britannico. Complimenti a Harry Styles, siete su Radio Number One e questa era la numero 34 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo andremo in America con Somber alla 33.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: sa di felicità.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella nostra classifica ufficiale, come ogni sabato dalle 18 alle 21 su Radio Number One ci sono le 40 più programmate e trasmesse della settimana. Bentornati nella Play One, andiamo negli Stati Uniti perché con My Body Is Ready è pronto a cantarci questa canzone, Somber.

My body is ready, il mio corpo non è pronto. Queste sono le parole del giovane artista newyorkese Somber, anche se lui vive ormai da tempo a Los Angeles, e dalla città degli angeli è arrivato l'ennesimo progetto pronto a scalare la nostra classifica ufficiale. L'ha fatto anche oggi perché risale alla numero 33 della Play One. Alla 32 in salita anche i Temper City, +6 per Self Aware.

Self-Aware, Temper City con base negli Stati Uniti, anche se loro sono israeliani, e con questa canzone risalgono alla numero 32, canzone che guadagna 6 posti rispetto allo scorso weekend. Siete su Radio Number One, nuovo appuntamento con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Pian piano la nostra scalata continua e siamo arrivati alla numero 31. In discesa, in salita dalla 35, Nico Santos con All Time High.

all-time high Nico Santos dalla Germania con questo suo progetto che forse un paio di mesi fa è salito per una settimana sul gradino più alto del podio, pezzo che abbiamo risentito qui su Radio Number One all'interno della nostra classifica ufficiale, canzone che riguadagna 4 posizioni. E adesso la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend, alla 30 torna Georgia Mick con Beautiful Freaks. Yes.

È tornata Giorgio Mic, hai il privilegio e l'onore ad avere due canzoni all'interno della nostra classifica. La prima l'abbiamo ascoltata all'inizio della Play One, alla 40 Fabulous, e 10 posizioni dopo c'è lei, Giorgio Mic, il ritorno di questa artista direttamente alla 30 con Beautiful Freaks, tra l'altro la seconda e più alta nuova entrata della Play One.

0: Speed Demon, Justin Bieber, altra canzone candidata ad entrare a far parte della Play One, forse sabato prossimo, canzone che chiude la nostra prima ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo riapriremo le porte della nostra classifica ufficiale e ripartiremo con Malika Ayane dalla numero 29 della Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, benvenuti e benvenute su Radio Number One, sono le 18:58.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scarica l'app di Radio Number One,
4: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: anche con la nostra app
3: Play One.
4: I brani più trasmessi della settimana.

Dopo Animali Notturni ne ha piazzata un'altra in classifica, lei è Malika Ayane e questa è la sua nuova canzone che ci riporta all'interno della Play One numero 29, è intitolata Una Possibilità, canzone che guadagna un paio di posti e risale in classifica. Alla 28 della Play One scendono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sabrina.

Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna, protagonista della finalissima di Coppa del Mondo con Ronaldo e Ronaldinho in macchina con lei. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e poi l'hanno rifatto ancora. Questa è Radio Number One con Stefano Federici. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Apro una piccola parentesi: tra pochissimo Madonna tornerà all'interno della Play One. Prima Somber, che torna alla 27 con Potential.

Il giovanissimo artista americano Somber ha due canzoni all'interno della nostra classifica ufficiale. L'abbiamo incontrato alla numero 33 con My Body's Ready e adesso è tornato con Potential, canzone che scivola alla numero 27, perde un posto rispetto alla settimana scorsa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e torna a trovarci Bruno Mars alla 26 con Oh My Soul.

Oh My Soul, questa è la nuova di Bruno Mars, canzone che ospitiamo da un paio di mesi all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, classifica che trovate qui su Radio Number One in FM, DAB e App ogni sabato pomeriggio dalle 18 alle 21. E adesso, signore e signori, come annunciato qualche istante fa, torna a trovarci Madonna, che sale alla numero 25 con Dancing Teria. Talk about, talk about, talk about.

0: Giorgio Mica, due canzoni, Somber, due canzoni e naturalmente una delle regine del pop ma anche della dance, Madonna, non poteva essere da meno. Madonna che prima abbiamo ascoltato con Sabrina Carpenter e Bring Your Love è tornata a trovarci con Dance in Teoria, canzone che guadagna 9 posti, sale alla numero 25 della nostra classifica ufficiale. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo su Radio Number One ritroveremo Harry Styles alla 24 con American Girls.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma ti sembra il modo? Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
1: One, c'è il PL1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.